gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

condividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une, lo sabrás.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse, ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
3: Bella vita.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 7 e 27 minuti. Bella Vita News.
1: Ultimate Championship, il campionato definitivo ribattezzato forse in meglio il Mondiale dei Mondiali, è l'ultima idea partorita dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera, una manifestazione da disputare nelle annate senza mondiali e olimpiadi, e così a meno di un mese dalla fine degli Europei di Birmingham, pochi giorni dopo le finali Diamond League a Bruxelles, da oggi a domenica a Budapest si sfidano i big della pista e delle pedane, 8 atleti per i concorsi, 12 per le prove di mezzo fondo, 16 per le gare di velocità e ostacoli. Partecipano di diritto i campioni olimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo in carica, i detentori dei diamanti e i migliori del ranking. Per l'Italia ci sono Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs, Larissa Iapichino, Zainab Dosso, Daria Derkac, Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro, Francesco Pernici e la 4x400 mista. Assenti Leonardo Fabbri e Andy Diaz perché il programma non comprende getto del peso e salto triplo. I vincitori di ogni gara porteranno a casa $150,000, 10 milioni di dollari il montepremi totale, il più elevato della storia per un evento di atletica. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

Wanda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Sono le 8:00.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
3: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
4: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato o Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic, a corsa per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

Jack.

0: Sono le 8 e 30 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuova tragedia del mare a Isernas, nell'Oristanese, dove ieri pomeriggio ha perso la vita un turista straniero di 47 anni. L'uomo si trovava in acqua con un amico quando è stato travolto dalle onde e dalle correnti particolarmente insidiose in quel tratto di costa. L'amico è riuscito a mettersi in salvo, mentre per il 47enne i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, la capitaneria di porto e la terza vittima del mare nell'Oristanese. Ancora una volta Isernas. Incidente sulla statale 466 tra Monastire e Serdiana. Un automobilista di 34 anni residente a Ussana ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada e si è ribaltata dopo aver urtato due grossi alberi. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto polizia locale ed elisoccorso. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Brozzu. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Medici di famiglia pronti allo sciopero in Sardegna, lo annuncia lo SNAMI, che denuncia una situazione di emergenza nella sanità territoriale e accusa la regione di una mancanza di regia e chiarezza. Il sindacato segnala la grave carenza di medici, chiede risposte sul futuro delle case di comunità, delle ASCOT e della continuità assistenziale. Restano inoltre da chiarire il ruolo dei medici e il problema della burocrazia. Gli iscritti hanno dato mandato alla delegazione trattante di mettere in campo tutte le iniziative possibili, compreso uno sciopero anche prolungato. Vasto incendio sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena, proprio accanto a Spargi. Per fronteggiare le fiamme sono stati impegnati due Canadair e un Super Puma. La prima campanella ufficiale in Sardegna suonerà il 16 settembre, ma diversi istituti hanno deciso di anticipare l'avvio delle lezioni a lunedì 14. A Cagliari alcune scuole hanno già riaperto, nonostante le temperature ancora elevate, e sono arrivate anche richieste di interventi contro il caldo e di installazione di climatizzatori. La soluzione per ora resta quella di tenere aperte le finestre e porte per favorire il ricambio dell'aria. Saranno circa 171.000 gli studenti delle scuole statali con 223 istituzioni scolastiche. La direzione scolastica regionale assicura che l'anno partirà regolarmente e con il personale già assegnato. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25 Sassari. A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
5: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
6: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Beatles.
1: Sono le 9:03.
2: Bella Vita News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall''ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Da noi trovi di tutto. Quaderni che ti ispirano, zaini che volano, beh, quasi. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
8: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
9: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuova tragedia del mare a Isernas, nell'Oristanese, dove ieri pomeriggio ha perso la vita un turista straniero di 47 anni. L'uomo si trovava in acqua con un amico quando è stato travolto dalle onde e dalle correnti particolarmente insidiose in quel tratto di costa. L'amico è riuscito a mettersi in salvo, mentre per il 47enne i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, la capitaneria di porto. È la terza vittima del mare nell'Oristanese. Ancora una volta Isernas. Incidente sulla statale 466 tra Monastir e Serdiana. Un automobilista di 34 anni residente a Ussana ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada e si è ribaltata dopo aver urtato due grossi alberi. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto polizia locale ed elisoccorso. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Brozzu. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Medici di famiglia pronti allo sciopero in Sardegna, lo annuncia lo SNAMI, che denuncia una situazione di emergenza nella sanità territoriale e accusa la regione di una mancanza di regia e chiarezza. Il sindacato segnala la grave carenza di medici, chiede risposte sul futuro delle case di comunità, delle ASCOT e della continuità assistenziale. Restano inoltre da chiarire il ruolo dei medici e il problema della burocrazia. Gli iscritti hanno dato mandato alla delegazione trattante di mettere in campo tutte le iniziative possibili, compreso uno sciopero anche prolungato. Vasto incendio sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena, proprio accanto a Spargi. Per fronteggiare le fiamme sono stati impegnati due Canadair e un Super Puma. La prima campanella ufficiale in Sardegna suonerà il 16 settembre, ma diversi istituti hanno deciso di anticipare l'avvio delle lezioni a lunedì 14. A Cagliari alcune scuole hanno già riaperto, nonostante le temperature ancora elevate, e sono arrivate anche richieste di interventi contro il caldo e di installazione di climatizzatori. La soluzione per ora resta quella di tenere aperte le finestre e porte per favorire il ricambio dell'aria. Saranno circa 171.000 gli studenti delle scuole statali con 223 istituzioni scolastiche. La direzione scolastica regionale assicura che l'anno partirà regolarmente e con il personale già assegnato. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso!
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù. Brilla con stile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
10: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
11: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati.
12: Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
0: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 9:59.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
2: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
5: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù, ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 10 e 29 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuova tragedia del mare a Isernas, nell'Oristanese, dove ieri pomeriggio ha perso la vita un turista straniero di 47 anni. L'uomo si trovava in acqua con un amico quando è stato travolto dalle onde e dalle correnti particolarmente insidiose in quel tratto di costa. L'amico è riuscito a mettersi in salvo, mentre per il 47enne i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, la capitaneria di porto e la terza vittima del mare nell'Oristanese. Ancora una volta Isernas. Incidente sulla statale 466 tra Monastir e Serdiana. Un automobilista di 34 anni residente a Ussana ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada e si è ribaltata dopo aver urtato due grossi alberi. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto polizia locale e soccorso. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Brozzu. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Medici di famiglia pronti allo sciopero in Sardegna, lo annuncia lo SNAMI, che denuncia una situazione di emergenza nella sanità territoriale e accusa la regione di una mancanza di regia e chiarezza. Il sindacato segnala la grave carenza di medici, chiede risposte sul futuro delle case di comunità, delle ASCOT e della continuità assistenziale. Restano inoltre da chiarire il ruolo dei medici e il problema della burocrazia. Gli iscritti hanno dato mandato alla delegazione trattante di mettere in campo tutte le iniziative possibili, compreso uno sciopero anche prolungato. Vasto incendio sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena, proprio accanto a Spargi. Per fronteggiare le fiamme sono stati impegnati due Canadair e un Super Puma. La prima campanella ufficiale in Sardegna suonerà il 16 settembre, ma diversi istituti hanno deciso di anticipare l'avvio delle lezioni a lunedì 14. A Cagliari alcune scuole hanno già riaperto, nonostante le temperature ancora elevate, e sono arrivate anche richieste di interventi contro il caldo e di installazione di climatizzatori. La soluzione per ora resta quella di tenere aperte le finestre e porte per favorire il ricambio dell'aria. Saranno circa 171.000 gli studenti delle scuole statali con 223 istituzioni scolastiche. La direzione scolastica regionale assicura che l'anno partirà regolarmente e con il personale già assegnato. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
3: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
9: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
2: Sì!
1: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più.
2: Abracadabra, zip zap zoom! Ecco una gomma che cancella anche i pasticci più grandi.
1: Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
3: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
1: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
5: Fashion Look.
6: Fashion Look.
5: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
7: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
8: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore dell'ovaio. Lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa, oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, la prima domanda che vogliamo fare è vero che il tumore dell'ovaio non dà sintomi? Se ne parla moltissimo di questi. Spesso le donne sono preoccupate perché più che non dare sintomi, almeno così si legge, dà sintomi che sono cosiddetti aspecifici.
3: Allora, sì, è vero che non dà sintomi precocemente, tanto che l'80% delle nuove diagnosi sono fatte in uno stadio avanzato o metastatico, perché è quello il momento in cui il tumore ovarico comincia a dare sintomi, e purtroppo sono dei sintomi estremamente sfumati: senso di peso addominale, gonfiore, alterazioni dell'alvo, si diventa più stitiche piuttosto che un alvo più diarroico, quindi nulla che ti porti immediatamente
2: dal ginecologo. Uno può pensare a un
3: ginecologo.
2: Problema intestinale addirittura.
3: Esatto, tantissime storie sono caratterizzate da un passaggio preventivo dal gastroenterologo, che non trova nulla o che dà delle terapie giustamente empiriche, e l'arrivo al ginecologo e quindi la diagnosi è decisamente rimandata. Le diagnosi in primi e secondi stadi, in stadi precoci, sono pressoché accidentali.
2: Quindi quando uno fa un controllo e si accorge per altre cose e si accorge di avere un tumore all'ovaio, questo?
3: Si accorge di avere una massa ovarica e quindi approfondisce, però sì, occasionalmente accade in controlli di routine, in altri casi perché si fanno accertamenti per altre patologie e si riscontra la massa ovarica, è veramente molto raro.
2: In quali controlli si può trovare la massa ovarica?
3: Il controllo di primo livello è l'ecografia pelvica transvaginale, il più semplice, il più economico, il più accessibile per la popolazione.
2: Quindi quella dalla ginecologo o da ginecologo?
3: Esattamente.
2: Quindi è abbastanza semplice come esame?
3: Un esame semplicissimo, a costo zero, senza radiazione.
2: Nei primi momenti, quindi nel momento che sarebbe opportuno scoprire il tumore, non c'è nessun sintomo, quindi la donna non può essere portata a pensarlo?
3: Esattamente, non ce ne sono. Solo quando la massa diventa molto grande ed è singola, ma è veramente molto raro che non ci sia già una diffusione in addome, allora ci può essere un sintomo specifico, pelvico, di senso di peso, che ci porta ad andare dal ginecologo, ma è veramente una rarità.
2: Per stare più tranquilli, ogni quanto si deve andare dal ginecologo per fare questo tipo di ecografia?
3: In generale, una volta l'anno, una visita ginecologica con ecografia pelvica transvaginale è ciò che è raccomandato alla popolazione.
2: Perfetto, grazie per essere stati con noi.

Da come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
4: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK, problema risolto.
5: Nuova casa? Nuova capolino. Nuovo showroom, nuova capolino, Sassari Lipunti.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
7: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
5: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
6: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
7: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo.
9: L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 11:59.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che dici mi dispiace, io che so di chi è la colpa. Amore mio, ti aspetto ancora come la prima

0: offerte incredibili tutti i giorni? Da Tipico!
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
6: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
7: Prenota da The Barbershop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barbershop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
9: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
10: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. E per chi vuole davvero stupire abbiamo le matite con superpoteri. Scrivi e vedrai il tuo futuro, anche il voto del compito in classe. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
11: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
12: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È arrivato fino al mare l'incendio che ha devastato circa 5 ettari di macchia mediterranea sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena. Al momento non risultano edifici danneggiati, anche se alcune persone hanno lasciato volontariamente le proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo divampato in un'area vicina ad alcune abitazioni. Non si esclude l'ipotesi di una condotta imprudente. Ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto, raccontando di essere stata picchiata dal marito con calci e pugni. La segnalazione ha fatto scattare l'intervento dei militari della stazione di Cagliari, che hanno arrestato un operaio quarantenne con l'accusa di maltrattamenti contro familiari. La donna, intenzionata a sporgere denuncia, ha riferito di aver subito in più occasioni vessazioni fisiche e psicologiche. Il marito è stato trasferito nel carcere di Uta. Si allunga sulle coste sud-occidentali della Sardegna l'ombra di un nuovo progetto di eolico offshore. Il Ministero dell'Ambiente ha concluso la fase di scoping per 55 pale alte fino a 320 metri previste al largo di Capo Pecora. La società proponente londinese ora potrà presentare lo studio di impatto ambientale. E invece alle battute finali l'iter per altri 42 aerogeneratori alti 285 metri davanti a Capo Altano, Fontanamare e Porto Paglia. Il progetto interessa circa 116 chilometri quadrati di mare. Sul fronte delle autorizzazioni sono già arrivati i pareri del Ministero della Cultura e del MASE, mentre è in corso la valutazione complessiva. Caos all'aeroporto di Cagliari, dove in serata si sono contati 17 voli in ritardo e una cancellazione, disagi legati al maltempo in diverse regioni italiane e a un incidente che ha bloccato per oltre un'ora l'aeroporto di Malpensa. Nello scalo milanese un principio di incendio su un aereo EasyJet diretto a Praga, causato, secondo i primi accertamenti, da un power bank nella cappelliera, ha fatto scattare l'emergenza e sospendere temporaneamente le operazioni. A Cagliari è stato cancellato il volo Ryanair per Bologna delle 21:20, mentre il collegamento Aero Italia per Linate, previsto alle 17:10, è slittato alle 21:15. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
4: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù, la bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
7: Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cosu. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
9: Daniele in veranda.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
9: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
10: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Tu cosa prepari per pranzo?
6: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
7: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 13:00.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Tu cosa prepari per pranzo?
7: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
8: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
9: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
10: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. È arrivato fino al mare l'incendio che ha devastato circa 5 ettari di macchia mediterranea sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena. Al momento non risultano edifici danneggiati, anche se alcune persone hanno lasciato volontariamente le proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo divampato in un'area vicina ad alcune abitazioni. Non si esclude l'ipotesi di una condotta imprudente. Ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto, raccontando di essere stata picchiata dal marito con calci e pugni. La segnalazione ha fatto scattare l'intervento dei militari della stazione di Cagliari, che hanno arrestato un operaio quarantenne con l'accusa di maltrattamenti contro familiari. La donna, intenzionata a sporgere denuncia, ha riferito di aver subito in più occasioni vessazioni fisiche e psicologiche. Il marito è stato trasferito nel carcere di Uta. Si allunga sulle coste sud-occidentali della Sardegna l'ombra di un nuovo progetto di eolico offshore. Il Ministero dell'Ambiente ha concluso la fase di scoping per 55 pale alte fino a 320 metri previste al largo di Capo Pecora. La società proponente londinese ora potrà presentare lo studio di impatto ambientale. E invece alle battute finali l'iter per altri 42 aerogeneratori alti 285 metri davanti a Capo Altano, Fontanamare e Porto Paglia. Il progetto interessa circa 116 chilometri quadrati di mare. Sul fronte delle autorizzazioni sono già arrivati i pareri del Ministero della Cultura e del MASE, mentre è in corso la valutazione complessiva. Caos all'aeroporto di Cagliari, dove in serata si sono contati 17 voli in ritardo e una cancellazione, disagi legati al maltempo in diverse regioni italiane e a un incidente che ha bloccato per oltre un'ora l'aeroporto di Malpensa. Nello scalo milanese un principio di incendio su un aereo EasyJet diretto a Praga, causato, secondo i primi accertamenti, da un power bank nella cappelliera, ha fatto scattare l'emergenza e sospendere temporaneamente le operazioni. A Cagliari è stato cancellato il volo Ryanair per Bologna delle 21:20, mentre il collegamento Aero Italia per Linate, previsto alle 17:10, è slittato alle 21:15. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
4: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
5: Daniele in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
3: Bella vita. La

0: Bella Vita News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti! Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. È arrivato fino al mare l'incendio che ha devastato circa 5 ettari di macchia mediterranea sull'isola di Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena. Al momento non risultano edifici danneggiati, anche se alcune persone hanno lasciato volontariamente le proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo divampato in un'area vicina ad alcune abitazioni. Non si esclude l'ipotesi di una condotta imprudente. Ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto, raccontando di essere stata picchiata dal marito con calci e pugni. La segnalazione ha fatto scattare l'intervento dei militari della stazione di Cagliari, che hanno arrestato un operaio quarantenne con l'accusa di maltrattamenti contro familiari. La donna, intenzionata a sporgere denuncia, ha riferito di aver subito in più occasioni vessazioni fisiche e psicologiche. Il marito è stato trasferito nel carcere di Uta. Si allunga sulle coste sud-occidentali della Sardegna l'ombra di un nuovo progetto di eolico offshore. Il Ministero dell'Ambiente ha concluso la fase di scoping per 55 pale alte fino a 320 metri previste a largo di Capo Pecora. La società proponente londinese ora potrà presentare lo studio di impatto ambientale. E invece alle battute finali l'iter per altri 42 aerogeneratori alti 285 metri davanti a Capo Altano, Fontanamare e Porto Paglia. Il progetto interessa circa 116 chilometri quadrati di mare. Sul fronte delle autorizzazioni sono già arrivati i pareri del Ministero della Cultura e del MASE, mentre è in corso la valutazione complessiva. Caos all'aeroporto di Cagliari, dove in serata si sono contati 17 voli in ritardo e una cancellazione, disagi legati al maltempo in diverse regioni italiane e a un incidente che ha bloccato per oltre un'ora l'aeroporto di Malpensa. Nello scalo milanese un principio di incendio su un aereo EasyJet diretto a Praga, causato, secondo i primi accertamenti, da un power bank nella cappelliera, ha fatto scattare l'emergenza e sospendere temporaneamente le operazioni. A Cagliari è stato cancellato il volo Ryanair per Bologna delle 21:20, mentre il collegamento Aero Italia per Linate, previsto alle 17:10, è slittato alle 21:15. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. Vi rimando a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics a Sassari in viale Umberto 113.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: lascia il telefono.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 15 e 27 minuti.
1: Sai che il Breath Test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Roma.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
2: Bella Vita News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda 25 anni fa. Gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
3: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
4: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
5: Sì!
4: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Chiama ora e ottieni un incantesimo gratuito con ogni acquisto. Ah no, era un simpatico omaggio. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
6: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
4: Un servizio dedicato alle future mamme? Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
1: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
5: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
6: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 17:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. La situazione dell'ex Ilva si fa sempre più grave.
3: Oggi la Corte d'Appello ha confermato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Chiusura dell'area a caldo con la motivazione sostanzialmente che il diritto alla salute viene prima del diritto di fare imprese e soprattutto della tutela occupazionale. Cioè praticamente i giudici milanesi hanno detto che fermare la produzione dell'Ilva, la parte soprattutto che riguarda gli altoforni, quindi la produzione a caldo di acciaio, è prevalente, insomma, visto le scorie di amianto e di altri polveri che insomma vanno a inquinare l'area di Taranto, è prevalente appunto rispetto sia alle questioni economiche relative al diritto di fare impresa e anche alle tutele occupazionali. Tutele occupazionali che sono molto molto importanti in quell'area, perché con un'Ilva che lavora solamente con la cosiddetta area a freddo, ebbene circa la metà dei 9.000 dipendenti diretti non sarà più utile, si rimarrà senza lavoro, e qui interviene in campo il governo, che dovrà garantire, si spera, gli ammortizzatori sociali per quelle persone, e soprattutto a questo punto dovrà accelerare la scelta di chi si comprerà lo stabilimento di Taranto, ma anche appunto quelli sparsi in giro per l'Italia, e dovrà decidere appunto se privilegiare la cordata italiana oppure i due gruppi stranieri, gli indiani di Jindal e l'americano Flax, che sono tuttora in gara, anche se nessuno dei due gruppi stranieri poi convince fino in fondo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
1: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
5: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
10: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa un gioco. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.

0: Sono le 17 e 27 minuti.
1: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava.

felici. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20.45 Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno. Continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo. Alle 21 altre due sfide. In campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina. Europei maschili di volley. Comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi. 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
3: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
4: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
3: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
2: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafo e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Corri da Scarabocchio e preparati a vivere un anno scolastico da favola. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
3: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
0: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo. E riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci.

0: Sono le 18 e 28 minuti. Bella Vita News.
1: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. I trasferimenti di mafiosi e terroristi in Sardegna approdano sulla stampa britannica e riaccendono lo scontro politico. Il Times e il Sun definiscono l'isola la nuova Davis Island dopo l'arrivo di 88 detenuti tra boss mafiosi e terroristi in un carcere sardo. Il Sun parla anche di possibili preoccupazioni per la sicurezza, sottolineando il forte legame tra Sardegna e turismo britannico. Il Times ricostruisce invece la vicenda e lo scontro tra regione e governo. Il Movimento 5 Stelle sardo denuncia un danno d'immagine enorme e inaccettabile e accusa il governo Meloni di aver compromesso la reputazione internazionale dell'isola, associandola a mafia, terrorismo e carcere duro. A Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena l'incendio è tornato a riaccendersi nonostante le operazioni di bonifica e i lanci di acqua ed estinguente dagli elicotteri. A complicare il lavoro delle squadre è il forte vento di maestrale che sta alimentando i focolai ancora presenti sotto il terreno. La Protezione Civile regionale ha richiesto l'intervento di 2 Canadair schierati all'aeroporto di Olbia. Dalla mattina sono sbarcate sull'isola nuove squadre di vigili del fuoco, Protezione Civile e Barracelli. In campo anche un elicottero Super Puma e 2 mezzi leggeri per le operazioni di bonifica. Il rogo, divampato ieri, ha interessato diverse decine di ettari di macchia mediterranea e vegetazione autoctona. Il sindaco Fabio Lai invita alla prudenza. L'emergenza, dice, non è ancora finita e solo dopo lo spegnimento completo sarà possibile valutare i danni ambientali. Durante un controllo della polizia stradale di Muravera, nel Cagliaritano, sono state trovate diverse armi a bordo di un'auto. Gli agenti hanno fermato il veicolo, che viaggiava al buio su una strada sterrata nei pressi dell'ex colonia penale di Castiadas. A bordo c'erano una carabina modificata con munizioni, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico. La perquisizione è stata estesa alle abitazioni dei 2 occupanti a Burcei. Qui sono stati trovati anche un fucile da caccia e una carabina, detenuti illegalmente. I 2 sono stati denunciati per diversi reati legati alla detenzione, al porto abusivo e all'alterazione di armi, oltre che per caccia in periodo vietato. In totale sono stati sequestrati 7 fucili da caccia, 2 carabine e diversi altri oggetti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
3: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
2: Laboratorio di Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
4: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: La rosa dei venti? C'è Daniele?
1: Daniele è in veranda.
0: La rosa dei venti? C'è Daniele?
1: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
2: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
3: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
5: Fashion Look.
6: Fashion Look.
5: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
3: L'economia.
2: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa pura magia. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
3: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I trasferimenti di mafiosi e terroristi in Sardegna approdano sulla stampa britannica e riaccendono lo scontro politico. Il Times e il Sun definiscono l'isola la nuova Devil's Island dopo l'arrivo di 88 detenuti tra boss mafiosi e terroristi in un carcere sardo. Il Sun parla anche di possibili preoccupazioni per la sicurezza, sottolineando il forte legame tra Sardegna e turismo britannico. Il Times ricostruisce invece la vicenda e lo scontro tra regione e governo. Il Movimento 5 Stelle sardo denuncia un danno d'immagine enorme e inaccettabile e accusa il governo Meloni di aver compromesso la reputazione internazionale dell'isola, associandola a mafia, terrorismo e carcere duro. A Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena l'incendio è tornato a riaccendersi nonostante le operazioni di bonifica e i lanci di acqua ed estinguente dagli elicotteri. A complicare il lavoro delle squadre è il forte vento di maestrale che sta alimentando i focolai ancora presenti sotto il terreno. La Protezione Civile regionale ha richiesto l'intervento di due Canadair schierati all'aeroporto di Olbia. Dalla mattina sono sbarcate sull'isola nuove squadre di vigili del fuoco, Protezione Civile e Barracelli. In campo anche un elicottero Super Puma e due mezzi leggeri per le operazioni di bonifica. Il rogo, divampato ieri, ha interessato diverse decine di ettari di macchia mediterranea e vegetazione autoctona. Il sindaco Fabio Lai invita alla prudenza, l'emergenza, dice, non è ancora finita e solo dopo lo spegnimento completo sarà possibile valutare i danni ambientali. Durante un controllo della polizia stradale di Muravera nel Cagliaritano sono state trovate diverse armi a bordo di un'auto. Gli agenti hanno fermato il veicolo che viaggiava al buio su una strada sterrata nei pressi dell'ex colonia penale di Castiadas. A bordo c'erano una carabina modificata con munizioni, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico. La perquisizione è stata estesa alle abitazioni dei due occupanti a Burcei. Qui sono stati trovati anche un fucile da caccia e una carabina, detenuti illegalmente. I due sono stati denunciati per diversi reati legati alla detenzione, al porto abusivo e all'alterazione di armi, oltre che per caccia in periodo vietato. In totale sono stati sequestrati 7 fucili da caccia, 2 carabine e diversi altri oggetti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele è in veranda.
3: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
6: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
6: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
9: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele, Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Bella vita.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

0: Sono le 20:00.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
3: L'economia.
2: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: offerte incredibili tutti i giorni? Da Tipico!
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza e dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. I trasferimenti di mafiosi e terroristi in Sardegna approdano sulla stampa britannica e riaccendono lo scontro politico. Il Times e il Sun definiscono l'isola la nuova Davis Island dopo l'arrivo di 88 detenuti tra boss mafiosi e terroristi in un carcere sardo. Il Sun parla anche di possibili preoccupazioni per la sicurezza, sottolineando il forte legame tra Sardegna e turismo britannico. Il Times ricostruisce invece la vicenda e lo scontro tra regione e governo. Il Movimento 5 Stelle sardo denuncia un danno d'immagine enorme e inaccettabile e accusa il governo Meloni di aver compromesso la reputazione internazionale dell'isola, associandola a mafia, terrorismo e carcere duro. A Santa Maria nell'arcipelago della Maddalena l'incendio è tornato a riaccendersi nonostante le operazioni di bonifica e i lanci di acqua ed estinguente dagli elicotteri. A complicare il lavoro delle squadre è il forte vento di maestrale che sta alimentando i focolai ancora presenti sotto il terreno. La Protezione Civile regionale ha richiesto l'intervento di due Canadair schierati all'aeroporto di Olbia. Dalla mattina sono sbarcate sull'isola nuove squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Barracelli. In campo anche un elicottero Super Puma e due mezzi leggeri per le operazioni di bonifica. Il rogo, divampato ieri, ha interessato diverse decine di ettari di macchia mediterranea e vegetazione autoctona. Il sindaco Fabio Lai invita alla prudenza, l'emergenza, dice, non è ancora finita e solo dopo lo spegnimento completo sarà possibile valutare i danni ambientali. Durante un controllo della polizia stradale di Muravera nel Cagliaritano sono state trovate diverse armi a bordo di un'auto. Gli agenti hanno fermato il veicolo che viaggiava al buio su una strada sterrata nei pressi dell'ex colonia penale di Castiadas. A bordo c'erano una carabina modificata con munizioni, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico. La perquisizione è stata estesa alle abitazioni dei due occupanti a Burcei. Qui sono stati trovati anche un fucile da caccia e una carabina, detenuti illegalmente. I due sono stati denunciati per diversi reati legati alla detenzione, al porto abusivo e all'alterazione di armi, oltre che per caccia in periodo vietato. In totale sono stati sequestrati 7 fucili da caccia, 2 carabine e diversi altri oggetti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Bella vita!
2: Quello che potremmo fare io e te.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

0: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

domanda. E sei tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo con passatella, che pure la domenica da favore. Ma siete!